0: verso i favoriti, destra-sinistra, belle gare,
1: va bene,
0: un po' più trafficato magari.
1: Cambiano,
0: però in effetti la ragazzina.
1: Però

0: facciamo fare un po' di dietro, ma
1: perché? Ma è figo, non è l'ultimo. No, gli altri.

Shinano-Oma, Shinano-Omachi, Ante, Omizu-Mai, Nagoya, Aka, Chuo-Mai.

0: tutti vi diranno è Marta. Infatti vi diranno è Marta.
1: È mi è finito il

0: Ini yang nak buat ni ke? Cenur cenur lepas. Ini siapa lo?
1: Quell'occasione lì, in questi asteroidi, gli spartani, durano la pace.
2: Un caffè per piacere. Sì.